0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: RPR 102.104, la notte.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
5: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: nel segno del giglio d'autunno Incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
4: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. Ho l'accordo, dopo le midterm ho l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana, che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
5: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
4: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
5: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
4: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso. L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
11: Quando mi ci porti? È lontano?
10: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
11: E li troviamo anche su Facebook.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: 3 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
3: Parma suona forte.
0: Radio Parma, la radio della tua città.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
6: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
7: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
6: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
7: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
6: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nella 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nella 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Fra poco con voi Andrea Gatti.
9: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ma buongiorno, eccoci qua. Allora, no, ci sono dei giorni un po' particolari, più particolari di altri. Non tanto perché sia il 266esimo giorno dell'anno, 39esima settimana, ma perché oggi, lo avevo preannunciato un paio di giorni fa, mercoledì 23 settembre, signore e signori, possiamo dirlo ufficialmente, è arrivato l'autunno. Non quello del calendario, non quello delle vetrine che da settimane cercano di venderci maglioni mentre fuori ci sono ancora 28 gradi, quello vero, astronomico. Questa notte, precisamente alle 2:05 minuti, il sole ha attraversato l'equatore celeste, passando dall'emisfero settentrionale a quello meridionale. Si chiama equinozio d'autunno e quindi l'estate se n'è andata, magari non definitivamente dalle temperature, perché ormai anche le stagioni fanno un po' quello che vogliono, ma astronomicamente sì. Da questa notte siamo entrati ufficialmente nell'autunno, e quel periodo meraviglioso dell'anno in cui al mattino esci con la giacchetta, a mezzogiorno te ne penti, alle 4 hai caldo, alle 7 hai freddo, alla sera non sai più se accendere il climatizzatore o la caldaia, insomma la prima aria fresca della sera arriva, questo momento, no? Quello che ti fa capire molti più di qualsiasi calendario che qualcosa sta cambiando. Le giornate cominciano lentamente ad accorciarsi, cambia la luce, cambiano i colori, cambiano persino gli odori, e insomma è arrivato l'autunno. Benvenuto quindi autunno 2026, anche questa stagione che non tornerà mai più, attenzione, quindi godiamo di questo con tutto quello che ci offre dai frutti di stagione. Qua ne sappiamo, che ne sappiamo, dalle castagne ai funghi, la nostra zona è piena di questi frutti, uva, eccetera eccetera. E visto che oggi è il 23 settembre, vediamo anche che cosa è successo in questa data. Oggi è uno di quei giorni in cui il calendario ha veramente tantissime cose da raccontare. Ci sono pagine piacevoli, altre pessime, brutte, tragiche, che però non possiamo non dimenticare, anche perché fanno parte di quello che siamo ora, della nostra storia. È il 23 settembre del 1943, ha soltanto 22 anni ed è vice brigadiere dei carabinieri. A Palidoro, vicino a Roma, i tedeschi stanno per fucilare 22 civili innocenti come rappresaglia. Salvo d'Acquisto decide di accusarsi di un attentato che non aveva commesso. I 22 ostaggi vengono liberati, lui viene fucilato. 83 anni dopo siamo ancora qui a pronunciare questo nome, forse questo spiega meglio di tante parole che cosa significhi lasciare una traccia nella storia. Un salto in avanti, 23 settembre del 1985, Napoli, poco prima delle 9 di sera viene assassinato Giancarlo Siani, un giovane giornalista che aveva appena 26 anni, scriveva di Camorra e dei suoi rapporti con politica e affari, e quella sera parcheggia la sua Citroën Ari verde sotto casa al Vomero. Ad aspettarlo ci sono i suoi assassini, persone che fanno il giornalista e persone che credono che raccontare i fatti sia una responsabilità. Siani apparteneva alla seconda categoria. Oggi 23 settembre porta ancora anche il suo nome, ma il calendario di oggi è anche una particolarità molto curiosa. Sembra che a un certo punto qualcuno abbia deciso di concentrare in un solo giorno una quantità decisamente esagerata di talenti. Perché? Perché oggi sarebbe il compleanno di Ray Charles. 1930, oggi avrebbe 96 anni. Il 23 settembre del 49 nasce un signore nel New Jersey, si chiama Bruce Frederick Joseph Springsteen. per gli amici e per qualche centinaio di milioni di persone nel mondo, semplicemente The Boss. Oggi Bruce Springsteen compie 77 anni. Ecco, vedendola ancora sul palco, una di quelle informazioni che fanno più male a noi che lui, perché mentre noi dopo due rampe di scale cerchiamo il defibrillatore più vicino, lui può ancora stare tre ore sul palco a cantare Born to Run. Anche lui lo ascolteremo, ma non abbiamo ancora finito, perché il 23 settembre del 43 nasceva a Madrid Julio Iglesias. Oggi Julio compie 83 anni, prima di diventare cantante faceva il calciatore, lo ha fatto anche per un breve periodo nel Real Madrid e poi un incidente cambiò completamente la sua vita. Prese in mano una chitarra durante la riabilitazione e il resto lo conosciamo. Centinaia di milioni di dischi nel mondo e soprattutto ha dimostrato una cosa, che con una camicia leggermente aperta, lo sguardo giusto e la voce sussurrata si può costruire una carriera internazionale, in modo particolare per un pubblico femminile. Andate un po' indietro negli anni e pensate quante donne avrebbero fatto più che carte false per passare anche tre secondi con lui. Festeggiamo anche idealmente un gigante della canzone italiana. 23 settembre del 34 nasceva Gino Paoli, oggi avrebbe 92 anni. Poi riusciamo anche a ricordare il 23 settembre del 1916, perché nasceva invece Aldo Moro a Maglie in provincia di Lecce. Oggi sarebbero 110 anni dalla sua nascita. 23 settembre del 56 nasceva a Prato Paolo Rossi, per parlare di calcio. In questo caso oggi avrebbe compiuto 70 anni, ma per milioni di italiani Paolo Rossi continua ad avere più o meno 25 anni. Vi ricordate la maglia azzurra addosso, le braccia al cielo nell'estate del 1982 ai mondiali, Pablito, 6 gol ai mondiali, capocannoniere, campione del mondo e poi pallone d'oro. Ci sono calciatori che vincono delle partite, poi ce ne sono alcuni che diventano il ricordo preciso di un'estate intera. Paolo Rossi è uno di quelli. E poi, giusto per ricordare anche persone che ci hanno lasciato, moriva il 23 settembre del 2025, giusto un anno oggi, Claudia Cardinale, a 87 anni, una delle immagini più potenti del grande cinema italiano. Fellini, Visconti, Sergio Leone, il Gattopardo, c'è Una volta all'West. E andando ancora più indietro, 23 settembre del 73, moriva Pablo Neruda, poeta, premio Nobel cileno, uno di quegli autori capace di parlare d'amore senza trasformarlo in una frase da cioccolatino, per capirci. Oggi ospiti 10:15 con Gazzetta Club che torna insieme a Sabrina, ospite Francesco Francesconi. Parleremo della visita degli abbonati alla fontana del giardino pubblico.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci qua, puntuali come sempre con la redazione di Gazzettadiparma.it. Abbiamo Pietro Amendola già ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno radioascoltatori. Partiamo da una notizia tragica, quella di ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro, appunto verso le 19.30 un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente nel terribile schianto. Ha perso la vita un uomo sulla cinquantina, un 52enne residente a Parma. Traffico completamente bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni. Sulla notizia, insomma, poi avrete aggiornamenti nel corso della giornata su questo tragico scontro appunto di ieri sera, ricordiamo, a Sanguinaro sulla via Emilia, all'altezza, diciamo, nel comune di Noceto. Altri incidenti poi sempre ieri sera: stavano viaggiando due ragazzi di 16 anni in strada Begherella a Collecchio quando ad un certo punto hanno perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto. Un incidente che è avvenuto ieri sera sempre intorno alle 23.30. I due ragazzi sono stati poi soccorsi dagli operatori del 118 per l'incidente avvenuto nella località di Madregolo. I giovani poi sono stati successivamente portati all'ospedale Maggiore con ferite giudicate di media gravità per entrambi. Media gravità anche per quanto riguarda una ragazza di 19 anni, ferita di media gravità anche per lei, una ragazza che ieri a Montechierugolo a Tortiano, appunto nella zona del comune di Montechierugolo, alle 22.20 è finita fuori strada con la propria auto. Un incidente su cui sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica e per la messa in sicurezza del mezzo coinvolto dallo scontro. E poi parliamo di scuola, con le liste di attesa più che dimezzate da aprile a oggi per i nidi della città. Se la primavera scorsa i bambini erano ancora senza un posto, erano 499, ora sono 239, quindi il 52% in meno. Il dato è stato fornito dall'assessora Caterina Bonetti nel giorno dell'inaugurazione del nuovo nido Papaveri Blu nel quartiere Eurose, con i suoi 80 posti in più. E poi la corsa dei prezzi dei carburanti, ancora questo caro carburante che affligge le famiglie italiane. Nei distributori di Parma il diesel in modalità self sfiora quota 2,40 euro al litro, la benzina 2,20, valori mai così elevati che trovate anche sul nostro sito e sul giornale di oggi con un po' un'indagine su questi prezzi, con un grafico relativo ai distributori del nostro territorio, oltre alle dichiarazioni da parte di benzinai e autotrasportatori, perché comunque stanno avendo numerose difficoltà anche loro, oltre agli automobilisti che insomma devono affrontare questo aumento dei carburanti, dei prezzi dei carburanti. E infine Nevio Scala, storico allenatore del Parma, che parla a ruota libera delle sue tre vite da giocatore, da allenatore appunto e da viticoltore. Una lunga intervista al nostro direttore Claudio Rinaldi, nella quale il tecnico dei grandi successi degli anni 90 ricorda quando Nils Lidholm, per esempio, che aveva intuito le doti del giovanissimo Nevio, andò a casa sua per convincere i genitori a mandarlo a Milanello. Poi ripercorre anche un po' i suoi 7 anni a Parma da allenatore, le vittorie in Italia e in Europa, e poi parla anche di questa sua passione per la terra e per delle soddisfazioni che gli sta dando l'azienda di vini biologici che ha creato con i figli. Queste le principali notizie e un buon proseguimento, a più tardi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Nel segno del ciglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del ciglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelciglio.it.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Allora, oggi capirete che con quattro artisti e poi abbiamo l'appuntamento con Gazzetta Club non riusciremo ad ascoltare tre brani per ognuno di loro, ma qualcosa senza dubbio arriva. Cominciamo dai 96 anni di un signore che si chiamerà per l'eternità. Ci sono persone che restano per sempre, che si chiama Ray Charles. Georgiano, nel senso che è nato in Georgia, scomparso nel giugno del 2004 a Beverly Hills. Ray Charles è stato molto più di un pianista, molto più di un cantante, c'era un talento innato, tra l'altro reso ancora più straordinario dalla cecità, che dovette partire dall'età di 8 anni. Non nacque cieco, per capirci. Si impone sulla scena musicale degli anni 60, dimostra grande abilità in quella che si chiama contaminazione di generi diversi tra loro, classificato nel 2004 decimo tra i 100 più importanti artisti di tutti i tempi. 6 pezzi, 8, 10, 15, 20, tanti di successo, da Georgia, On My Mind, Like God a Woman, I Can't Stop Loving You, Unchain My Heart, e questa che ascoltiamo oggi per ricordarlo si chiama Hit the Road Jack, Ray Charles.

E ci sono dei personaggi che restano, altri che volano via, altri che ci lasciano canzoni, altri che sono un po' meteore, altri che

Iglesias, uno dei cantanti celebri più famosi spagnoli, numeri alla mano, 300 milioni di dischi venduti, tutti concentrati in un bel lasso di tempo. Pensate che l'artista non anglofono che ha venduto di più in assoluto, cioè non anglofono, quindi non in lingua inglese i suoi testi, ma è stato quello che ha venduto più di tutti. Calciatore, arriva a giocare, ricordo, nelle riserve dell'ultra blasonato Real Madrid, raggiunge poi la fama come cantante solista negli anni 70. In Italia le radio suonavano i suoi pezzi più noti, da Manuela a Sono un pirata, sono un signore, a Pensami, alla canzone che ascolteremo questa mattina, Osannato in Cina. Nel 2013 viene premiato dalla Sony come il più popolare artista internazionale di tutti i tempi in Cina, e nel 2015 pubblica Mexico, Julio Iglesias, album omaggio ai cantautori, ai grandi cantautori della storia messicana. Oggi Julio compie 83 anni e un piccolo omaggio ci sta anche a lui. Si chiama il pezzo Se mi lasci non vale, era il 1978.

mette attaccate alla radiolina quasi in ginocchio a cantare queste canzoni, a muoversi in cucina con mattarelli e altre cose, ma è un'altra storia. Anche gli accessori di allora avevano un altro tipo di pratica. Fa niente, e così è andata. Julio Iglesias, 83 anni per lui, e allora dedichiamo quello che resta prima di arrivare alle 10, omaggiando, ricordando alcuni personaggi che hanno fatto grande la musica, l'Italia in modo particolare, con questo friulano di nascita. È morto e ci ha lasciato da pochi mesi, parliamo del 24 marzo del 2026, oggi avrebbe 92 anni. E si chiamava Gino Paoli, friulano di nascita, non genovese come i più pensano, nello specifico di Monfalcone, nel Goriziano. Gino Paoli si sente in realtà da sempre un

Genovese d'azione e Genova ritorna spesso protagonista nelle sue canzoni. Cominciamo con un pezzo del 1960, proprio antico, che non ascoltiamo quasi mai, preferendo di solito altro. Si chiama La Gatta.

0: Finisce così questo vecchio antico pezzo, è il caso di dirlo, porta tutti i suoi anni sulle spalle, Gino Paoli con La Gatta, e come cantautore muove i primi passi alla fine degli anni 50, ma è proprio nel decennio successivo che sfodera tutto il suo talento, porta al successo i pezzi migliori, con le migliori voci di quel periodo, da Mina con Il cielo in una stanza, Ornella Vanoni, ne parlavo proprio ieri di lei con Senza fine. C'è una canzone che fa capo a un film, una colonna sonora di, provate un po' a pensare, se no ve la dico io dopo, però il pezzo è questo, 1984, un ricordo un po' diverso del Gino Paoli che ascoltiamo ogni anno. E in questo caso si chiama Una lunga storia d'amore.
1: Quando t'ho vista arrivare

1984, dicevamo, con Gino Paoli. Allora, vi è venuto in mente il film? Non era proprio di quei film famosissimi. Era con Stefania Sandrelli, anche in questo caso come Ornella Vanoni sua compagna in un certo periodo della sua vita, con Una donna allo specchio. Questo è il titolo del film al quale faceva da sfondo. Questa è una lunga storia d'amore. In prima persona poi diviene popolare con canzoni che sono state destinate ad entrare nel repertorio classico, tipo Sapore di sale. Tra l'altro molti non lo sanno, ma è stata arrangiata dal grande Ennio Morricone. Che cosa c'è? Questa canzone che avete ascoltato, Quattro Amici, dal maggio 2013 al febbraio 2015 è presidente della SIAE, impegnato in prima persona contro la pirateria. Scompare a Genova qualche mese fa, parliamo del 24 marzo del 2026, e oggi volevamo ricordarlo con tre canzoni che di solito non ascoltiamo quasi mai. Terza questa, per far capire l'importanza di quanto sia importante regalare un sorriso gratis, è Gino.

0: Stamattina da Iglesias, Ray Charles, Gino Paoli, ci rimane l'ultimo, The Boss, con tre pezzi, se ce la faremo entro le 10, da proporvi, non proprio tra le più conosciute, ma è per non proporvi sempre i soliti tre pezzi più famosi. E lo faremo a iniziare dal subito dopo la pubblicità, insieme questa Sorriso Gratis era con Gino Paoli, fra poco The Boss.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
3: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

E così l'appuntamento anche con The Boss. Abbiamo fatto il primo passo questa mattina per quello che riguarda i suoi 77 anni oggi, e tanto per continuare, qualcosa che ha a che vedere con un altro pezzo di grande effetto, 1987, da Long Branch nel New Jersey, dove è arrivato questo mostro sacro della musica rock, ma per i fan semplicemente The Boss, da Bonnie USA a questa, si chiama Father Than the Rest.

Allora, brani memorabili come The River, Street of Philadelphia, scritta tra l'altro per la colonna sonora del film Philadelphia e premiata agli Oscar del 94 come migliore canzone. Ricordiamo il film con Tom Hanks, il primo di importanza per quello che riguarda l'accesso al problema che in quegli anni si era vissuto dell'AIDS, si stava vivendo. Terza al mondo per i guadagni di carriera, circa 1,6 miliardi di dollari. Pensate un po', una cifra che si fa fatica anche a immaginare, no? A quantificare. Springsteen ha conquistato complessivamente 20 Grammy Awards, 2 Golden Globe, un Academy Award. Dopo 5 anni ha pubblicato il suo album Western Stars. Il 23 ottobre del 2020 è uscito l'album Letter to You e nel novembre del 2022 l'album di cover Only the Strong Survive. Ascoltiamo l'ultimo pezzo, anche questo diciamo proprio non tra i più famosi ma senza dubbio importanti, si chiama I Wish I Were Blind, per festeggiare i 77 anni di The Boss. Dopo le news ci ritroviamo subito dopo le 10.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: incidente mortale ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge, si occuperanno delle indagini sulla dinamica dell'incidente. Parliamo adesso dei prezzi del carburante, ormai alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Grande preoccupazione da parte delle associazioni degli autotrasportatori. È stato inaugurato il nido d'infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosi a Parma, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di quasi 4 milioni, oltre 1 milione con fondi del comune. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, è aperta al pubblico anche oggi dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. La scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano, lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per i sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città di Parma, con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Siamo allo sport. Il calcio: è iniziata la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, che tornerà in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Rientra dalla nazionale under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. Intanto, nel pomeriggio di ieri, parliamo di rugby, in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Il baseball: il Parma Clima continua gli allenamenti in vista della Final Four dell'European Champions Cup, in programma per sabato 26 e domenica 27 sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: cielo sereno a Parma e provincia, quest'oggi lieve calo però delle temperature, in particolare le massime. Tutto per ora, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
5: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Allora, Sabrina, tu di solito fai l'anteprima con me di questo appuntamento con Gazzetta Club, ma il tempo stringe e tu devi andare a presentare questa nuova fontana, nuova per dire che è stata ristrutturata totalmente. Allora cominciamo subito.
1: Ma direi di sì.
0: Era una battuta, eh? Allora, sigla.
2: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
0: Allora, il tempo stringe, abbiamo poco tempo, diviso in due parti come sempre, quindi iniziamo subito Gazzetta Club. Benvenuta Sabrina, oggi che hai con te?
1: Buongiorno Andrea innanzitutto e buongiorno a tutti. Oggi parliamo della Fontana del Trianon e il mio ospite è Francesco Francesconi, storico dell'arte di Archeovea Impresa Culturale. Ciao Francesco.
3: Ciao Sabrina, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Ciao Francesco. Allora, da dove cominciamo? Tu domani vai a farti questa ennesima gita all'interno delle mura della città, giusto?
1: Esatto, un'ennesima gita di grande successo, tanto che, Francesco può confermare, abbiamo previsto un secondo turno giovedì prossimo, quindi proprio per accontentare tutti. Abbiamo avuto tantissime richieste, i parmigiani sono davvero curiosi di vedere da vicino la Fontana del Trianon. E quindi chiedo a te Francesco, puoi darci qualche anticipazione di quello che vedremo domani?
3: Allora, la visita, come giustamente avete detto, sarà incentrata sulla Fontana del Trianon, sul restauro che si è appena concluso, ma prima di arrivare a parlare della fontana, insomma, tracceremo un po' quella che è la storia del Parco Ducale, ma già prima della realizzazione del parco stesso, perché il giardino e poi in origine appunto di epoca farnesiana, durante il ducato di Ottavio Farnese, contestualmente alla realizzazione del palazzo, quello diventa effettivamente poi il grande giardino che accoglieva anche insomma i boschi di caccia, quindi un luogo vitale per la corte, ma ha una storia in realtà quell'area molto antica, perché come ci dicono alcuni scavi, devo far la parte degli archeologi qui, come ci dicono alcuni scavi, ad esempio durante la realizzazione dell'ospedale dei bambini Pietro Barilla, accanto a via Beveratoia, che non a caso si chiama in questo modo, è stato trovato quello che è un antico canale, probabilmente scavato già nell'età del bronzo, che si chiamava poi in epoca medievale canale a Beveratoia, giusto appunto. Quindi è un'area ricca di acque, come poi vedremo anche rispetto alla peschiera, di cui parleremo ampiamente e che ospita appunto oggi la Fontana del Trianon, ma quella in epoca romana era poi un'area adibita al pascolo, ricca di ville suburbane, quindi fuori dalle mura della città, e tutta l'area poi di Via d'Azeglio era l'area cimiteriale della città di Parma. Questo già dall'epoca regia, ci sono insomma degli editti che Parma ovviamente una città di fondazione repubblicana, ma i latini seppellivano i propri morti al di fuori delle mura, quindi questa è una pratica diciamo già dall'inizio della civiltà romana. Ovviamente anche per Parma questa è la prassi, quindi insomma il quartiere oltretorrente che ospita oggi il Parco Ducale ha una storia molto variegata e appunto antica, che è legata poi alle acque in sostanza, e saranno un po' anche il filo rosso non solo della visita del Giardino Ducale, ma che poi faremo anche in ottobre alla Galleria delle Fontane.
1: Ecco, infatti Andrea, cogliamo l'occasione per dare questa anticipazione. Abbiamo previsto due visite, quindi due giovedì di visita alla Fontana del Trianon, dopodiché a metà ottobre, sempre insieme a Francesco Francesconi e a Filippo Fontana di Archeovea Impresa Culturale, andremo a visitare la Galleria delle Fontane, che è questo percorso sotterraneo di circa 200 metri che si estende da Piazza Garibaldi fino a Via Farini, giusto?
3: Esatto.
1: Però questo ne parleremo poi un pochino più avanti.
0: Era attesa questo appuntamento.
3: Abbiamo riaperto, quindi è già fermento, c'è fermento. Sì.
0: Francesco, partiamo dal nome Trianon. Qual è il legame con Versailles?
3: Allora, il legame con Versailles è specifico e diretto, perché in realtà, ricostruendo la storia della fontana, dobbiamo dire che non fosse stata concepita in origine per la peschiera del Parco Ducale. La peschiera nasce nella seconda metà del 600 per volere del duca Ranuccio II e diventa visita, poi ne parleremo durante la visita, faremo vedere anche delle testimonianze proprio grafiche, diventa il grande palcoscenico per le nozze del figlio Edoardo con Dorotea Sofia di Neoburgo. Ma la fontana in realtà nasce all'inizio del Settecento come arredo del giardino barocco italiano della Reggia di Colorno, quindi la Reggia voluta da Francesco Farnese. Siamo davvero negli ultimi anni del Seicento, poi i giardini vengono approntati nel Settecento, un giardino che purtroppo è perduto. Noi abbiamo anche ad esempio a Palazzo Marchi, un'altra nostra gestione, abbiamo le incisioni delle delizie farnesiane in cui si trovano appunto tutte le fontane barocche di questi giardini. La fontana del Trianon viene appellata come fontana della Parma riprende appunto proprio pedissequamente il Trianon de Versailles, questo perché questo gusto del mondo francese, del mondo barocco, ovviamente era molto prestigioso e trova un riscontro importante anche nelle altre corti europee. Oltretutto, ecco, questo è un elemento successivo sempre per il giardino di Colorno. Nella seconda metà del Settecento, con Filippo di Borbone e Babette, quindi quando poi viene su progetto del Petitot trasformato in un giardino alla francese, viene chiamato direttamente il giardiniere di Versailles per realizzare l'arredo verde appunto di quel giardino. Quindi Parma e la Francia in qualche modo sono luoghi spesso collegati. E la fontana viene poi spostata, diciamo così, intorno alla metà dell'Ottocento, quindi con l'annessione del Ducato di Parma al Regno Sabaudo. Ecco, il giardino, la Reggia, come probabilmente ben sapete, vengono spogliati. E di fatto poi la fontana arriva al Parco Ducale e qualche decennio dopo viene collocata nella peschiera. Quindi insomma delle vicissitudini abbastanza, diciamo così, un po' tumultuose, se vogliamo.
0: 1700, una fontana così, in un'epoca così, diciamo un po' che cosa rappresentava per l'epoca.
3: Beh, allora, in generale questa grande decorazione, poi vi dicevo, la fontana in origine era solo una parte dell'arredo verde del giardino di Colorno, perché c'era la fontana della piramide, c'era la grotta incantata, insomma era un giardino meraviglioso. Ovviamente per Francesco Farnese, per la sua corte, quello era, come sempre avviene per quella che è la politica dei sovrani, ricordiamoci poi che Francesco Farnese è anche il duca che acquista dai Comneni l'ordine costantiniano di San Giorgio, quindi insomma siamo in un momento di grande fermento, se vogliamo, per la politica ducale. L'idea era ovviamente quella di celebrare insomma lo sfarzo e l'opulenza della corte, quindi ovviamente anche la fontana del Trianon rientra in questa logica di espressione del potere, veicolato ovviamente attraverso il mecenatismo e le arti.
0: E quanto è fedele poi in realtà l'ispirazione alla fontana del buffet, del Grand? C'era tutto un discorso dietro.
3: Allora, sì, le fontane sono effettivamente molto simili, cambiano un po' le cromie, perché la fontana del Trianon de Versailles ha delle cromie, diciamo, tendenti anche un po' all'arancione, invece la nostra fontana ha questi bellissimi marmi bianchi e grigi, quindi a livello cromatico ci sono alcune differenze, però la costruzione con l'acqua cascata, con le teste di leone che fanno fluire le acque, sono effettivamente molto, molto simili. Ecco.
0: E i Farnese che cosa vedevano a Colorno che invece ai giardini pubblici non si vede più?
3: I Farnese, scusami,
0: si è perso qualcosa nel trasferimento, voglio dire.
3: Ah beh, assolutamente, sì certo, diciamo che alcuni pezzi della fontana, perché poi era adornata, no, sui lati da alcune statue con dei piccoli leoni, figure umane, ecco, questi sono per più della metà perduti, ci sono solamente delle allegorie fluviali nella parte alta della fontana, però ovviamente tra spostamenti diciamo così e ricollocamenti ovviamente qualcosa è andato perduto, però è abbastanza integra, diciamo così, la fontana.
0: Ecco, tra le cose che ho letto sono state mantenute c'è il taro, il riferimento al taro, sì, a Parma.
3: Sì, esattamente, appunto allegorie fluviali, spesso accade che ovviamente le fontane abbiano questa associazione, no, anche alla regimentazione delle acque. Poi c'è anche da dire un aspetto in più che è alla fine casuale, perché la fontana appunto non nasce per quella collocazione, ma la peschiera del Parco Ducale è alimentata dal canale Taro, che è appunto uno dei canali insieme al canale Cinghio che dal Medioevo scorre nell'oltretorrente. Quindi un po' anche casualmente questa allegoria fluviale che ricorda questo importante fiume del nostro bacino idrico parmense si ritrova poi appunto come toponimo anche all'interno della peschiera.
0: Ecco, ti faccio un'ultima domanda prima della prossima pausa. Sì. Perché Maria Luigia ha deciso di trasferirla a Parma e togliersi questo piccolo gioiello dai giardini,
3: allora,
0: della Reggia?
3: No, in realtà il passaggio è successivo.
0: Ah, è successivo.
3: È successivo, sì, sì, perché Colorno viene proprio spogliata sia negli arredi, ma poi interni, ma anche nella, diciamo così, nella parte del giardino, proprio nella seconda metà dell'Ottocento, a ridosso dell'Unità d'Italia. 1859. Gli arredi eccetera vengono portati via dai Savoia. Famosa, no, è la scrivania del Presidente della Repubblica Italiana, che è in realtà la scrivania di Don Filippo di Borbone, che proviene da Colorno. Ma sempre per citare Palazzo Marchi, la fontana di Proserpina fino alla fine dell'Ottocento era stata acquistata da Antonio Marchi, proveniva da Colorno e si trovava appunto a Palazzo Marchi. Quindi è in quella fase dell'Unità d'Italia che la Reggia viene spogliata, ma era già stata spogliata anche prima da Carlo di Borbone, fratello di Filippo, che diventa duca appunto dopo la morte di Antonio Farnese, e prima di scambiare, no, il Ducato di Parma con il Regno di Napoli, come ha portato via con sé le collezioni della Pilotta, quindi marmi farnesiani, quadri che oggi si trovano a Capodimonte al Museo Archeologico, si è anche premurato, diciamo, di portare con sé anche gli arredi di Colorno. Quindi due spoliazioni nel giro, diciamo, di un centinaio d'anni circa. Però no, Maria Luigia amava molto la Reggia di Colorno, anche il Palazzo del Giardino. Lei poi dipingeva alcuni acquerelli, cioè proprio questo, sono conservati anche al Museo Glauco Lombardi, ci sono questi acquerelli che si vedono anche dai balconi appunto del Palazzo del Giardino. Quindi lei è stata abbastanza conservativa, diciamo, da questo punto di vista.
0: Ci facciamo una pausa musicale, abbiamo poi il nostro appuntamento con il GR dall'Italia dal Mondo delle 10.30 e ci ritroviamo con Francesco Francesconi per parlare di questa visita alla Fontana del Trianon in città.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada esclusa, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
1: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
1: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
2: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
1: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
5: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Oggi parliamo della Fontana del Trianon, che si trova nel Giardino Ducale. Il nostro ospite è Francesco Francesconi, storico dell'arte e di Archeovia Impresa Culturale. Francesco, abbiamo parlato della fontana. La fontana si trova nella peschiera. Quando viene costruita la peschiera e soprattutto a che cosa serve? Qual era la sua funzione?
6: Allora, la peschiera, come abbiamo già accennato, viene realizzata nella seconda metà del 600 per volere del duca Ranuccio II. In particolare viene utilizzata durante le nozze di suo figlio Odoardo, appunto, con Dorotea Sofia di Neoburgo. È stata di fatto il teatro delle celebrazioni, degli spettacoli per le nozze. Spesso il giardino ducale è stato, durante i matrimoni appunto dei sovrani, il palcoscenico, diciamo così, per usare un piccolo eufemismo, perché poi in realtà l'effetto deve essere stato assolutamente spettacolare, appunto delle celebrazioni delle nozze. Celebri sono anche quelle nella seconda metà del Settecento, appunto, fra Fernando di Borbone e Maria Amalia di Asburgo-Lorena. Ma per tornare appunto alla seconda metà del Seicento e Edoardo e Dorotea, durante quel matrimonio viene messa in scena una naumachia. Nella parte perimetrale della peschiera vengono montati degli spalti lignei che ospitano centinaia di invitati che assistono a questo spettacolo. Abbiamo appunto le incisioni che riprendono poi i festeggiamenti di queste nozze, dove si vede appunto questi grandi spalti, questa grande struttura con al centro appunto il palco d'onore per gli sposi. Ma straordinaria è anche la scenografia in cui avviene questa naumachia, perché l'isolotto centrale era stato collegato con degli apparati effimeri, quindi con ponti di legno alle sponde della peschiera stessa, e proprio sull'isolotto e negli spazi adiacenti era stata allestita questa grandiosa scenografia, e quindi, come spesso accade, diciamo così, anche gli elementi di arredo dei giardini svolgono appunto una funzione pratica e non solamente decorativa.
5: Ecco, Francesco, se pensiamo alla fontana del Giardino Ducale, noi pensiamo ora più che mai alla Fontana del Trianon. Però, facendo un passo indietro, quindi tornando all'epoca di Ottavio Farnese, quando decide di costruire il Palazzo del Giardino, sappiamo che esisteva un'altra fontana.
6: Sì, sì, questa era una fontana straordinaria, celebrata dai contemporanei come una delle fontane più belle d'Europa, realizzata da Giovanni Boscoli, che è un ingegnere, diciamo così, un idraulico e appunto un artista, che di cui usufruiva anche il fratello di Ottavio, Alessandro Farnese, chiamato anche il Gran Cardinale, era stato come il nonno Paolo III, un po' anche in odore di pontificato, ma fu nella seconda metà del Cinquecento uno dei più grandi mecenati della Curia Romana. È poi il cardinale che termina in qualche modo anche i lavori di Palazzo Farnese a Caprarola, e i due fratelli si scambiavano maestranze, quindi durante i lavori di realizzazione del palazzo, del giardino, Alessandro manda i suoi ingegneri, i suoi artisti appunto alla corte del fratello. In quegli stessi anni viene realizzato ad esempio l'acquedotto farnesiano, che è il primo acquedotto in area padana di epoca moderna. Questo perché i Farnese importano nella cultura padana proprio la gestione delle acque, la regimentazione delle acque e la cultura della fontana. Questa quindi meravigliosa realizzazione del Boscoli era antistante rispetto al palazzo, dobbiamo immaginare, dove oggi c'è lo spazio ghiaiato, antistante appunto al Palazzo del Giardino, in una fontana decorata probabilmente con sculture che ricordano le naiadi, che sono delle divinità acquatiche, Poseidone, insomma si pensa fosse una fontana che ovviamente come tema principale avesse quello legato alle acque. La piccola chicca, diciamo, di questo luogo era la grotta, perché dove oggi abbiamo l'ingresso del Palazzo del Giardino con il portone verde, è stato poi rimaneggiato il palazzo nel Settecento, lì in realtà non si trovava l'accesso al palazzo, che invece era al primo piano. C'erano due scale che portavano dove oggi c'è, diciamo, l'affaccio del Salone degli Uccelli. Lì sotto, in quella galleria, si trova invece la parte più nobile della fontana, cioè una grotta calcarea in cui pare che il duca amasse rinfrescarsi nelle torride estati parmigiane, con appunto zampilli, giochi d'acqua. La fontana poi viene abbattuta da Ranuccio II, quindi sempre più o meno contestualmente agli anni in cui viene realizzata la peschiera, proprio per gli alti costi di manutenzione. Piccola altra chicca, se vogliamo, è quella della commissione di Ranuccio II, che aveva pensato a una fontana per cui ha fatto realizzare il gruppo di Ercole Anteo, che noi parmigiani conosciamo come i Dubrasè, e che poi effettivamente non vengono collocati in quella fontana, ma solamente all'inizio dell'Ottocento poi Paolo Toschi accorpa, diciamo, al progetto attuale della fontana che abbiamo accanto al Palazzo Comunale.
7: Abbiamo del marmo di Carrara e degli inserti di marmo verde, dico bene?
6: Sì.
7: Ci sono particolari che non riusciamo a vedere dalla riva e invece sull'isolotto sì?
6: Beh, assolutamente, diciamo, per osservare bene la perizia, se vogliamo, con cui è stata scolpita questa fontana, bisogna effettivamente avvicinarsi per vedere appunto testi di leone, mascheroni, apprezzare anche, insomma, la matericità di questa fontana. Da lontano il colpo d'occhio, la scenografia sono straordinarie, ma avvicinandosi è possibile appunto osservare tutti questi dettagli scultorei e apprezzarla soprattutto da un punto di vista assolutamente privilegiato e inedito.
7: Ecco, senza anticipare proprio la visita, c'è qualche segreto che ci puoi svelare prima, una piccola spoileratina?
6: Sarà secondo me interessante vedere il retro della fontana. Che non si vede mai. Quindi, senza svelare nulla, però chissà come viene percepita.
7: Qualcosa c'è, insomma.
6: Piena vuota, chi lo sa, questo lo scopriremo.
7: A proposito del piena vuota, il laghetto come è stato vuotato in realtà?
6: Ah beh, è stata dragata l'acqua e poi sono state...
7: Cioè non ci sono tombini dove si aprono,
6: no,
7: che...
6: No, no, è stata dragata l'acqua e poi con delle chiuse è stato, diciamo così, bloccato il flusso d'acqua, perché come dicevo la peschiera si approvvigiona d'acqua dal canale Taro, che è un canale appunto di origine medievale ma che ancora scorre sotterraneo appunto nell'area.
7: Allora Sabrina, domani c'è questo appuntamento?
5: Domani abbiamo questo primo appuntamento tutto esaurito, e è rimasto invece ancora qualche posto per giovedì prossimo, quindi stiamo parlando del 1° di ottobre, con ritrovo alle ore 15, quindi chi volesse può mandare una mail a eventi@gazzettadiparma.it.
7: Francesco Francesconi, Fontana, il tuo socio, sì, ci starebbe benissimo in questa visita guidata, ma vedremo quelle sotterranee.
6: Esatto.
7: Va bene, grazie Francesco.
6: Grazie, grazie mille a voi.
7: Sabrina, noi ci ritroviamo mercoledì.
5: Ci troviamo mercoledì prossimo con una nuova iniziativa.
3: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.

Ed eccolo qua, Mr. Stevie Wonder con Where is our love song? Dov'è la nostra canzone d'amore? Beh, questa poteva anche avere così un'idea di esserla, non proprio quelli che, come dire, in un modo o nell'altro servono per il gancio finale, ma ci sta, qualcosa per preparare l'atmosfera, perché no? E noi prepariamo l'atmosfera della chiusura in questa prima giornata del nuovo autunno appena iniziato 2026.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Allora, prima di salutarci, vi auguro un buon autunno, no? Comincia oggi, cambiano i colori, si accorciano le giornate, l'aria diventa più fresca, ma forse ogni stagione che cambia ci ricorda anche una cosa semplice, no? Non è necessario che tutto resti uguale perché continui ad essere bello, quindi un autunno pieno di cose buone, di persone che scaldano più di un camino, di nuovi inizi e di qualche sogno rimasto nel cassetto che trovi finalmente il coraggio di uscire una volta per tutte. Ci sentiamo domani alle 9.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: incidente mortale ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge, si occuperanno delle indagini sulla dinamica dell'incidente. Parliamo adesso dei prezzi del carburante, ormai alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Grande preoccupazione da parte delle associazioni degli autotrasportatori. È stato inaugurato il nido di infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosi a Parma, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di quasi 4 milioni, oltre 1 milione con fondi del comune. Domani i funerali del principe di Ofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca è aperta al pubblico anche oggi dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. La scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano, lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per i sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città di Parma con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Siamo allo sport. Il calcio: è iniziata la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, che tornerà in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Rientra dalla nazionale under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. Intanto, nel pomeriggio di ieri, parliamo di rugby, in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Il baseball: il Parma Clima continua gli allenamenti in vista della Final Four dell'European Champions Cup, in programma per sabato 26 e domenica 27 sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: cielo sereno a Parma e provincia, quest'oggi lieve calo però delle temperature, in particolare le massime. Tutto per ora, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.com. nel segno del giglio.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
1: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica, i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
2: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.

0: droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
1: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
2: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno da Pietro Amendola, bentornati all'appuntamento con l'informazione. Partiamo dalla tragedia di ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro, nel comune di Noceto. Verso le 19.30 un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente e nel terribile schianto ha perso la vita Alessandro Virzi, 52enne, residente a Parma. Inutili i tentativi dei soccorsi del 118 arrivati sul posto dello schianto. E poi altri incidenti ieri sera sempre in provincia di Parma, uno ha coinvolto due ragazzi di 16 anni che sono caduti dallo scooter quando erano a Collecchio, un altro invece è avvenuto nel comune di Montechiarugolo, ha riguardato una ragazza di 19 anni che si è ribaltata da sola con l'auto. Tutti e tre i giovani sono stati portati a pronto soccorso di Parma in condizioni non gravi, ferite di media gravità per tutti e tre i ragazzi coinvolti negli incidenti di ieri sera. E poi parliamo ancora di cronaca nera. Nella notte del 21 settembre in via Lementana l'azione dei carabinieri di Parma che hanno arrestato un 32enne straniero senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'uomo ha utilizzato un mattone per spaccare i vetri tra viale Mentana e viale Bottego di varie auto parcheggiate, saccheggiando anche gli oggetti presenti all'interno delle auto, tra cui appunto gli oggetti che avevano era riuscito a rubare: una tessera carburante aziendale, un cutter, un dispositivo per sigarette elettroniche e anche occhiali da sole griffati, una giacca di un noto marchio. Alla fine i carabinieri sono riusciti a individuare il 32enne straniero e arrestarlo. E poi l'inaugurazione di questa mattina al campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma, il nuovo Living Lab presentato, una serra ad alta automazione, una delle pochissime presenti in Italia, realizzata con il contributo di Agritech, Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura. Presenti all'evento il rettore dell'Università Paolo Martelli, il direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco Gianni Gallaverna e Tommaso Ganino, responsabile scientifico del nuovo Living Lab. Poi ancora si parla di carburanti, ancora questa corsa dei prezzi che non conosce limiti nei distributori di Parma. Il diesel in modalità self sfiora quota 2,40 euro al litro, la benzina 2,20 euro e sul sito della Gazzetta di Parma e sull'edizione di oggi del giornale trovate anche un po' un grafico sulla situazione dei distributori sul territorio, oltre alle dichiarazioni non solo degli automobilisti ma soprattutto di rappresentanti di benzinai e autotrasportatori che stanno attraversando varie difficoltà a causa di questo caro carburanti. Parliamo poi anche di sport, di Nevio Scala, lo storico allenatore del Parma che ha appunto parlato a ruota libera delle sue tre vite: giocatore, allenatore e viticoltore. Una lunga intervista al nostro direttore Claudio Rinaldi, nella quale il tecnico dei grandi successi degli anni 90 ricorda quando Linus Lidon, per esempio, che aveva intuito già le doti del giovanissimo Nevio, andò a casa sua per convincere i genitori a mandarlo poi a Milanello. E poi ha ripercorso anche un po' i suoi 7 anni a Parma da allenatore e le vittorie in Italia e in Europa, parlando anche un po' della sua passione appunto per la terra e delle soddisfazioni che gli sta dando questa sua passione e l'azienda di vini biologici che ha creato con i figli. Questo è un po' il contenuto dell'intervista che trovate sia sul giornale sia sul sito della Gazzetta di Parma. Con questo è tutto, buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: incidente mortale ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge, si occuperanno delle indagini sulla dinamica dell'incidente. Parliamo adesso dei prezzi del carburante, ormai alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Grande preoccupazione da parte delle associazioni degli autotrasportatori. È stato inaugurato il nido d'infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosia a Parma, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di quasi 4 milioni, oltre 1 milione con fondi del comune. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca è aperta al pubblico anche oggi dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. La scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano, lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per i sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città di Parma con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Siamo allo sport. Il calcio: è iniziata la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, che tornerà in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Rientra dalla nazionale under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. Intanto nel pomeriggio di ieri, parliamo di rugby, in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Il baseball: il Parma Clima continua gli allenamenti in vista della Final Four dell'European Champions Cup, in programma per sabato 26 e domenica 27 sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: cielo sereno a Parma e provincia, quest'oggi lieve calo però delle temperature, in particolare le massime. Tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada esclusa, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala! Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
9: Buoni? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
8: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
9: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Il segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Stabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
2: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino

0: servizio e alcuni magazzini.
1: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
0: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21:05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: incidente mortale ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge, si occuperanno delle indagini sulla dinamica dell'incidente. Parliamo adesso dei prezzi del carburante, ormai alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Grande preoccupazione da parte delle associazioni degli autotrasportatori. È stato inaugurato il nido di infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosi a Parma, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di quasi 4 milioni, oltre 1 milione con fondi del comune. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, è aperta al pubblico anche oggi dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20:30 in rocca a Soragna. La scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano, lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per i sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città di Parma, con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Siamo allo sport. Il calcio: è iniziata la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, che tornerà in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Rientra dalla nazionale under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. Intanto, nel pomeriggio di ieri, parliamo di rugby, in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Il baseball: il Parma Clima continua gli allenamenti in vista della Final Four dell'European Champions Cup, in programma per sabato 26 e domenica 27 sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: cielo sereno a Parma e provincia, quest'oggi lieve calo però delle temperature, in particolare le massime. Tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'Altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
1: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca. L'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 19.30. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro, quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4%, fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. Voltiamo pagina, ma ancora la cronaca. Migliaia di euro di danni per racimolare pochi spiccioli. La scia di vetri infranti e auto saccheggiate in Viale Mentana e Viale Bottigo si è conclusa grazie all'intervento dei carabinieri. Hanno intercettato un topo d'auto che si stava dando da fare, richiamati dai forti rumori provenienti dalla strada. Una volta sul posto, i militari hanno inquadrato un uomo all'interno di una vettura parcheggiata. È stato immediatamente riconosciuto un 32enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Ora la scienza: a rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione dell'Università di Parma, realizzata al campus Scienze e Tecnologie con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. Ora parliamo dei prezzi del carburante, che arrivano alle stelle ormai nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, è aperta al pubblico anche oggi fino alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. Lo sport, il calcio, la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, il ritorno in campo fissato il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. 6 i nazionali crociati, ma rientra dall'under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. In chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno a Parma e provincia per tutta la giornata, lieve calo delle temperature soprattutto nei valori massimi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
1: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
1: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca. L'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 19.30. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro, quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4%, fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. Voltiamo pagina, ma ancora la cronaca. Migliaia di euro di danni per racimolare pochi spiccioli. La scia di vetri infranti e auto saccheggiate in Viale Mentana e Viale Bottego si è conclusa grazie all'intervento dei carabinieri. Hanno intercettato un toppo d'auto che si stava dando da fare, richiamati dai forti rumori provenienti dalla strada. Una volta sul posto, i militari hanno inquadrato un uomo all'interno di una vettura parcheggiata. È stato immediatamente riconosciuto un 32enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Ora la scienza a rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione dell'Università di Parma, realizzata al campus Scienze e Tecnologie con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. Ora parliamo dei prezzi del carburante che arrivano alle stelle ormai nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca è aperta al pubblico anche oggi fino alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. Lo sport, il calcio, la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, il ritorno in campo fissato il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter, 6 i nazionali crociati, ma rientra dall'Under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno a Parma e provincia per tutta la giornata, lieve calo delle temperature, soprattutto nei valori massimi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Renault,
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Esattamente, proprio così. È mercoledì ed è il 23 di settembre e salutiamo l'autunno, salutiamolo, è nell'ordine delle cose che le stagioni cambino e quest'anno l'autunno comincia proprio il 23 di settembre, 4 minuti dopo le 3, a parte che io sono ancora vestita estiva, io prima di mettermi le scarpe chiuse e deve proprio arrivare la temperatura quella proprio più fredda. No, io mi rifiuto, finché posso, sbracciata, piedi all'aria, no beh insomma all'aria no, però la scarpa chiusa, gli anfibi, gli stivali, le calze, sono quelle cose che insomma caratterizzano la stagione che inizia oggi, che però a quanto pare sarà mite, e quindi molto bene, insieme fino alle 17 in diretta naturalmente come sempre. Iniziamo con Tame Impala e Ginny Dracula.

Marianne sono i Fontaines DC, il loro ultimissimissimissimo singolo. Cominciamo con i compleanni, apriamo il librone, è tutto bello colorato e oggi ce ne sono tre. Il primo, vabbè, che ma non gli vuoi fare gli auguri a lui, il boss dei boss, è nato a Long Branch, ovviamente nel New Jersey, e oggi compie 77 anni. Stiamo parlando di Bruce Frederick Joseph Springsteen, perché lui ha tutti questi nomi. È nato oggi nel 1949, lo celebriamo, gli facciamo tanti belli auguri di buon compleanno, non siamo sicuri che festeggerà degnamente, con quella che è sicuramente una delle sue canzoni più allegre, Hungry Heart. Tanti auguri, boss.

Gorgeous, Doja Cat. Allora, siamo in compleanni, abbiamo già festeggiato Bruce Springsteen che oggi compie 77 anni. Permettetemi di sì, dai, mandiamogli gli auguri, non lo ascoltiamo per insomma, motivi ovvi. Però, ragazzi, oggi Julio Iglesias compie 83 anni, è ancora in pista. Gli facciamo gli auguri anche perché lui in gioventù non aveva assolutamente intenzione di mettersi a cantare. Poi è diventato il cantante di lingua latina che ha venduto più dischi nel mondo, nessuno come lui, però lui in gioventù era nelle giovanili, appunto essendo gioventù era nelle giovanili del Real Madrid, era riserva come portiere, solo che un brutto incidente d'auto gli stroncò la carriera, imparò a camminare pian pianino, addirittura i medici pensavano che non ce l'avrebbe più fatta ad alzarsi in piedi e a camminare autonomamente. Aveva 20 anni e quindi nella sua lunga convalescenza iniziò a scrivere canzoni e poi è diventato lo Julio Iglesias de la Cueva, perché questo è il suo nome per esteso, che tutti conosciamo. È nato a Madrid naturalmente, oggi nel 1943, quindi compie 83 anni, ecco. Invece l'ultimo compleanno che festeggiamo anche in musica riguarda l'Italia, riguarda tra l'altro una grande amica nostra, una grande amica di Radio Parma, e si tratta di Cristina Donà. Il suo nome vero è Cristina Trombini, Cristina Donà è il suo nome d'arte, è nata a Rho, vicino a Milano, nel 1967. Le facciamo tanti auguri perché oggi compie 59 anni, Cristina cara, ci siamo quasi, La festeggiamo ascoltando una delle sue canzoni più belle, sicuramente ne ha incise tante, ultimamente è un po' ferma artisticamente, però Miracoli è questo il suo brano per augurarle buon compleanno.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

anche lui passa gli 80, però non si direbbe dalla voce. Gilbert O'Sullivan, che è praticamente in attività artistica da credo 60 anni più o meno. Growing Old Disgracefully è il titolo del suo ultimo singolo. C'è anche un album che è uscito da pochissimo e questa è la canzone che traina tutto il suo nuovo lavoro. Allora, prima delle news dall'Italia e dal mondo, c'è una canzone nuova dei Perturbazioni. Perturbazioni che forse qualcuno di voi ricorda, anni fa avevano partecipato anche al Festival di Sanremo e hanno deciso di rivisitare uno dei più grandi successi degli Yazoo. Io non so se ve li ricordate, erano il gruppo che venne fondato da Vince Clarke, che prima era nei Depeche Mode, anzi lui fondò i Depeche Mode, trovò una voce meravigliosa, cioè quella di Alison Moyet, e insieme realizzarono alcune delle hit dei primi anni 80. In questo caso parliamo di Only You, sono sicura che ve la ricorderete. Questa è la versione dei Perturbazione, Quello che non ho più.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata la nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Sei un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nel

niente male, niente male. Sono tornati e sono i Kasabian. Nothing better than this, niente di meglio di questo. E che cosa c'è di meglio per i fans degli Oasis di questa notizia? Perché via Instagram hanno annunciato aggiunte e variazioni al calendario del tour 2027. A Roma suoneranno anche il 26 luglio, prima quindi delle due date già annunciate per il 29 e 30, quindi insomma una data in più, meno male, dai. Una data supplementare anche a Monaco di Baviera e due date aggiunte a Knebworth il 26-27 settembre, mentre una delle due date di Parigi, a causa della richiesta prefettizia legata a lavori già programmati sulla rete dei trasporti pubblici della capitale francese, si terrà il 20 luglio anziché il 24. Questa è The Shock of the Lightning.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: fine sai che c'è, che sono un cazzo di acquario, mi guardo spesso dentro.
1: Appunto, gli acquari sono fatti così. E anche Ultimo, con questa canzone ha dichiarato tutte le caratteristiche, vabbè, no, a parte le questioni di Zodiaco, quello di Ultimo e il suo concerto dei record a Tor Vergata solo con le prevendite ha superato il 1 milione di euro di incassi. I biglietti costavano tra i 15 e i 20 euro, quindi non molto, se consideriamo i prezzi dei biglietti di questi ultimi anni. E ne sono stati venduti in tutto 70.000, ancora prima che il film arrivasse al cinema. Quindi moltiplicate il numero dei tagliandi per la media di 17,50 euro ed ecco che otterrete una cifra pari a 1.260.000 euro. Quello degli Oasis, il film Don't Look Back in Anger, sull'epocale reunion dell'anno scorso, ha registrato un incasso globale di 8.2 milioni di dollari, vale a dire oltre 7 milioni di euro, durante il suo ultimo fine settimana. In Italia ha debuttato lo scorso 10 settembre direttamente al primo posto del box office con un incasso di 162.000 euro e oltre 11.000 presenze nelle sale. Tenete conto che questi sono eventi speciali e che il biglietto costa di più, per gli Oasis era 20 euro. Comunque sia, tutti stanno un po' puntando su questo tipo di comunicazione. Il calendario delle uscite è fittissimo. Il 30 di settembre arriverà Linkin Park Unshatter, che racconterà il ritorno della band dopo la morte di Chester Bennington. Poi arriveranno ancora i Queen dal 7 all'11 ottobre, Queen Budapest, che è la versione restaurata del leggendario concerto di Freddie Mercury e soci nel 1986. Poi il 5 novembre vabbè, un altro grande mito rivivrà sullo scherzo, cioè George Michael sullo schermo. Ho detto scherzo? No, volevo dire schermo. No, perché bisogna stare attenti ultimamente. No, non vorrei essere fraintesa, sai come dicono certi personaggi. Sì, dicevo, George Michael, è stato realizzato un film sul Fate Tour e anche se non rientra propriamente nella categoria film concerto, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre. Beh, insomma, il cinema puntano molto su questo formato ed è anche molto molto, come si dice, evidentemente conveniente, perché comunque poi gli incassi ci sono, gli artisti si fanno promozione senza una mega promozione galattica o una mega produzione per uno show. Adesso ci sono i Death Cab for Cutie, Riptides.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca. L'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 19.30. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro, quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4%, fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. Voltiamo pagina, ma ancora la cronaca. Migliaia di euro di danni per racimolare pochi spiccioli. La scia di vetri infranti e auto saccheggiate in Viale Mentana e Viale Bottego si è conclusa grazie all'intervento dei carabinieri. Hanno intercettato un topo d'auto che si stava dando da fare, richiamati dai forti rumori provenienti dalla strada. Una volta sul posto, i militari hanno inquadrato un uomo all'interno di una vettura parcheggiata. È stato immediatamente riconosciuto un 32enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Ora la scienza: a rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione dell'Università di Parma, realizzata al campus Scienze e Tecnologie con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. Ora parliamo dei prezzi del carburante, che arrivano alle stelle ormai nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, è aperta al pubblico anche oggi fino alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20.30 in rocca a Soragna. Lo sport, il calcio, la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, il ritorno in campo fissato il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. 6 i nazionali crociati, ma rientra dall'under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. In chiusura diamo uno sguardo al meteo: cielo sereno a Parma e provincia per tutta la giornata, lieve calo delle temperature soprattutto nei valori massimi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Stereophonics, there's always gonna be something. C'è sempre qualche cosa che arriva. E anche questa è una notizia che insomma non è che ce l'aspettassimo, anche data l'età del protagonista. Oggi parliamo degli anziani, che poi sì, saranno anche anziani dal punto di vista anagrafico, però dimostrano di avere molta molta energia, forse anche più delle generazioni che sono venute dopo. Parliamo di William Shatner. Come, chi è William Shatner? Ragazzi, non avete mai visto Star Trek? Soprattutto i telefilm, quelli che andavano in televisione ancora prima dei film. Ieri abbiamo parlato di Star Wars, oggi parliamo di Star Trek, perché sono le due fazioni. C'è chi ama entrambe le saghe, c'è chi ne ama solo una. Personalmente sono Star Wars, ovviamente. Però da piccola io guardavo ovviamente Star Trek in televisione. I film non mi hanno mai appassionato. Comunque William Shatner ovviamente ha sempre interpretato il capitano Kirk in Star Trek, il capitano James T. Kirk, anzi Kirk. E oggi ha 95 anni, aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera perché vuole debuttando dal vivo con la sua nuova band heavy metal. Si chiamano The Hackers. Non è la prima volta che lui si cimenta con la musica, però si esibirà al Riot Fest di Chicago. Cioè, Riot Fest, cioè il festival della rissa praticamente. Riot vuol dire rissa. Comunque è uno degli appuntamenti di riferimento della scena rock e alternativa statunitense, festival che è nato nel 2005. Durante il concerto Shatner e i suoi Hackers hanno proposto al pubblico alcuni brani destinati a comparire nel prossimo album di William Shatner, che si intitolerà What the is Heavy Metal. Cioè, c'è proprio la F, non è scritto per inteso. Il titolo riprende la relazione dello stesso Shatner quando Cleopatra Records gli sottopose per la prima volta l'idea di realizzare il progetto. Gli dissero: vuoi fare un disco heavy metal? E lui disse: ma che cosa è l'heavy metal? The fuck is heavy metal? Ecco, la scaletta ha puntato molto sulla componente performativa. Poi c'è stata una combinazione di recitazione e spoken word, come si chiama, che contraddistingue il suo stile. Tra l'altro ci sono molti video su YouTube, se siete curiosi andatevelo a sentire, anche perché lui interpretato e anche commentato, diciamo così, brani molto importanti. Cioè c'era Crazy Train di Ozzy Osbourne, Ace of Spades degli Motorhead, e naturalmente c'era anche questa, come può mancare, Enter Sandman dei Metallica.

0: Non è neanche più considerato un pezzo heavy metal questo, ormai è diventato patrimonio di tutti, anche di chi non apprezza l'heavy metal o chi non conosce i Metallica, l'abbiamo sentito praticamente in tutte le salse, e anche con William Shatner, ovvero il capitano Kirk. I Metallica ci hanno accompagnato sin qui, c'è la pubblicità e poi continuiamo con le chitarre, perché stanno arrivando i Green Day con il nuovo singolo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Insomma, ogni volta che io ascolto questa canzone, che ci piace tantissimo, che ascoltiamo da più di un anno ormai, mi viene in mente Kate Bush. Lei ha molte cose in comune a livello vocale. The Last Dinner Party, grandissima band che abbiamo riascoltato con Count the Ways. C'è un'altra canzone, poi le news dall'Italia e dal mondo. Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini, Goya. Cosa so?

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignoles. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards, nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

sempre piaciuto tanto il modo in cui Matt Bellamy canta questa canzone, sul tempo che passa velocemente, time is running out, i Muse. Sì, la canta, soprattutto come prende fiato, sembra sempre che non ce la faccia, è meravigliosa. Oh, a proposito dei Muse, fino a poco tempo fa per trovarli sui social bastava digitare una parola, appunto, Muse. La band britannica utilizzava infatti lo storico nickname @Muse, identificativo semplice e immediato, possibile per un gruppo si chiama proprio così. Ma adesso le cose sono cambiate, perché l'account della band ha smesso di utilizzare quel nickname e i Muse hanno cominciato

0: cominciato a presentarsi sui social con nomi un po' più lunghi o più espliciti, anche Muse Band, Muse The Band, su X, Muse Band è su Instagram, su X invece è Muse The Band. La ragione è che il marchio at Muse, cioè chiocciola Muse, è passato a Meta, che è la società di Mark Zuckerberg, che ha utilizzato quel nome per un nuovo prodotto di intelligenza artificiale chiamato appunto Muse. Con tutti i nomi che c'erano, lui ha voluto quello, Muse, Musa, vabbè. Davvero, insomma, una rock band ha lasciato il proprio storico nickname a una delle più grandi aziende tecnologiche del pianeta? Sì, sì, sì. E a spiegare le ragioni è stato lo stesso Matt Bellamy. Ha detto che Meta, la società che appunto controlla Facebook e Instagram, in questi mesi ha sviluppato un nuovo prodotto di intelligenza. Il nome coincideva con quello della band, e nell'intervista Bellamy ha spiegato che la questione è stata affrontata direttamente dalla band con lo stesso Mark Zuckerberg. Ha raccontato che il patron di Facebook e Instagram lo ha invitato a prendere parte a parlare della situazione, e che i due hanno discusso della questione legata al nome. Dopo aver visto in anticipo una versione beta del nuovo prodotto di intelligenza artificiale, Bellamy e anche tutto il resto della band si sono convinti a cedere il nickname a Zuckerberg, definito dal leader dei Muse un bravo ragazzo. Vabbè, insomma, i fans non sono molto contenti, però naturalmente non ci sarà nessuna interferenza con l'attività della band, che espressamente ha chiesto a Meta: non toccate la musica, non toccate il merchandising, per il resto fate quello che volete.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

Billy Idol, naturalmente, Hot in the City. Allora, arriva il nuovo album, saranno in Italia live nel 2027 e stiamo parlando degli U2. Il 25 settembre, fra due giorni, loro festeggeranno il loro 50° anniversario ed è praticamente ufficiale che quel giorno uscirà Silenzio, il secondo singolo del nuovo album. Dovrebbe arrivare anche l'annuncio del disco tutto intero e del tour Italia compresa. E in rete, in via ufficiosa e non confermata, trapelano titolo e copertina dell'album, che insomma a questo punto ci interessa abbastanza poco, basta aspettare il 25. Nel frattempo ci riascoltiamo Fireflies, ovviamente U2, ma con Martin Garrix.

0: Ripples in a Pond. No, non c'è ufficiale un nuovo singolo dall'album l'ultimo di Paul McCartney, per cui abbiamo deciso noi. Sir ci perdonerà. Allora, ci salutiamo, non prima però di avervi ricordato che domani sarà nostro ospite un, come diciamo sempre quando è vero, un grande amico della nostra radio, e verrà e tornerà soprattutto a trovarci, Marco Ligabue. Marco Ligabue che domenica sarà a Borgotaro con Andrea Barbi per uno show veramente speciale, veramente molto molto particolare. Risalutami tuo fratello, sapete la storia del libro, la storia insomma di Marco Ligabue, che ogni volta che qualcuno lo vede gli dice salutami tuo fratello, eh? Sì, perché lui è il fratello di Luciano, no, diciamo per quei due o tre che non lo sapessero, per cui lui sarà qui con noi domani alle 3:30 a Newsroom appena iniziato, poco dopo le 15, e ci racconterà che cosa vedremo a Borgotaro domenica. Ci salutiamo proprio con una delle sue canzoni che si intitola Il vento d'estate. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione curva.

0: Questa è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca. L'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 19:30. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro, quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4%, fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. Voltiamo pagina, ma ancora la cronaca. Migliaia di euro di danni per racimolare pochi spiccioli. La scia di vetri infranti e auto saccheggiate in Viale Mentana e Viale Bottico si è conclusa grazie all'intervento dei carabinieri. Hanno intercettato un toppo d'auto che si stava dando da fare, richiamati dai forti rumori provenienti dalla strada. Una volta sul posto, i militari hanno inquadrato un uomo all'interno di una vettura parcheggiata. È stato immediatamente riconosciuto un 32enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Ora la scienza a rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione dell'Università di Parma, realizzata al campus Scienze e Tecnologie con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. Ora parliamo dei prezzi del carburante che arrivano alle stelle ormai nei distributori di Parma e provincia. Il diesel in modalità self viaggia sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca è aperta al pubblico anche oggi fino alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà questa sera alle 20:30 in rocca a Soragna. Lo sport, il calcio, la lunga sosta del campionato per il Parma Calcio, il ritorno in campo fissato il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. 6 i nazionali crociati, ma rientra dall'under 21 slovena il difensore Drobnic, ha riportato la frattura dello scafoide, tempi di recupero da valutare. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno a Parma e provincia per tutta la giornata, lieve calo delle temperature soprattutto nei valori massimi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala! Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
3: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
2: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
3: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ora un'operazione delle Fiamme Gialle, un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro. È quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4% fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. L'università, rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione di UniPR, realizzata al campus con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. I prezzi del carburante alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel ormai viaggia in modalità self sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. È stato inaugurato Ervis, Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e quando necessario può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester in via della Costituente 15. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. Un nuovo impianto di telefonia mobile è stato installato nella frazione di Mulazzano di Lesignano dei Bagni. L'attivazione consentirà di comunicare con maggiore facilità in aree dove precedentemente la connessione era debole o persino assente. Gli impianti inaugurati oggi sono finanziati dalla regione e realizzati dall'EPIDA. Sono iniziati i lavori sui ponti sulla provinciale 28 di Varsi nel territorio di Bardi. Gli interventi proseguiranno fino alle 5 di domani giovedì e dalle 21 di domani giovedì alle 5 di venerdì, fasce notturne nelle quali la strada sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei due ponti. Il traffico diretto da e per Bardi sarà deviato a Ponte Vetrione sulle provinciali alternative con transito da Bore. Lo sport, il calcio, è rientrato dalla nazionale. L'under 21 slovena, il difensore del Parma Drobnic, causa la frattura dello scafoide. Il giocatore è stato operato oggi, tempi di recupero ancora da valutare. In chiusura il meteo, cielo sereno a Parma e provincia in serata, qualche velatura domani, nessuna precipitazione prevista, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Dal 3 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente a caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
2: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
2: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
1: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: mondo di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Nel segno del giglio da

0: Autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del ciglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Radio Parma. Everybody get up.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ora un'operazione delle Fiamme Gialle, un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua, minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro. È quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4% fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. L'università, rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione di UniPR, realizzata al campus con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. I prezzi del carburante alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel ormai viaggia in modalità self sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. È stato inaugurato Ervis, Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e quando necessario può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester in via della Costituente 15. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. Un nuovo impianto di telefonia mobile è stato installato nella frazione di Mulazzano di Lesignano dei Bagni. L'attivazione consentirà di comunicare con maggiore facilità in aree dove precedentemente la connessione era debole o persino assente. Gli impianti inaugurati oggi sono finanziati dalla regione e realizzati dall'EPIDA. Sono iniziati i lavori sui ponti sulla provinciale 28 di Varsi nel territorio di Bardi. Gli interventi proseguiranno fino alle 5 di domani giovedì e dalle 21 di domani giovedì alle 5 di venerdì, fasce notturne nelle quali la strada sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei due ponti. Il traffico diretto da e per Bardi sarà deviato a Ponte Vetrione sulle provinciali alternative con transito da Bore. Lo sport, il calcio, è rientrato dalla nazionale. L'under 21 slovena, il difensore del Parma Drobnic, causa la frattura dello scafoide. Il giocatore è stato operato oggi, tempi di recupero ancora da valutare. In chiusura il meteo, cielo sereno a Parma e provincia in serata, qualche velatura domani, nessuna precipitazione prevista, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 3 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menù e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ora un'operazione delle fiamme gialle, un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro. È quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4% fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. L'università, rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione di UniPR, realizzata al campus con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. I prezzi del carburante alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel ormai viaggia in modalità self sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. È stato inaugurato Ervis, Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e quando necessario può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester in via della Costituente 15. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. Un nuovo impianto di telefonia mobile è stato installato nella frazione di Mulazzano di Lesignano dei Bagni. L'attivazione consentirà di comunicare con maggiore facilità in aree dove precedentemente la connessione era debole o persino assente. Gli impianti inaugurati oggi sono finanziati dalla regione e realizzati da Lepida. Sono iniziati i lavori sui ponti sulla provinciale 28 di Varsi. Nel territorio di Bardi gli interventi proseguiranno fino alle 5 di domani giovedì e dalle 21 di domani giovedì alle 5 di venerdì, fasce notturne nelle quali la strada sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei due ponti. Il traffico diretto da e per Bardi sarà deviato a Ponte Vetrione sulle provinciali alternative con transito da Bore. Lo sport, il calcio, è rientrato dalla nazionale. L'under 21 slovena, il difensore del Parma Drobnic, causa la frattura dello scafoide. Il giocatore è stato operato oggi, tempi di recupero ancora da valutare. In chiusura il meteo, cielo sereno a Parma e provincia in serata, qualche velatura domani, nessuna precipitazione prevista, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Radio Parma, la musica che ami.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
5: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
6: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
5: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
6: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
5: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli Europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05.
6: Questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di serata.
4: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

business.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri sera sulla via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra un'auto e un camion. La vittima è Alessandro Virzi, era alla guida della vettura. Lo schianto si è verificato intorno alle 20. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ora un'operazione delle fiamme gialle, un sistema abusivo di prestiti a tassi usurari del 48% su base annua minaccia i parenti dei debitori per ottenere la restituzione del denaro. È quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza di Parma. Per usura e abusiva attività di raccolta del risparmio è finito in carcere un uomo, 4 in tutto gli indagati. Il denaro veniva consegnato in contanti a persone originarie dello Sri Lanka, alle quali erano richiesti versamenti gravati da interessi mensili pari al 4% fino alla restituzione in un'unica soluzione del capitale ricevuto. L'università, rafforzare le attività di ricerca nel settore dell'agricoltura e della sostenibilità applicate ai sistemi agroalimentari. Con questi obiettivi nasce Living Lab, la nuova serra di ricerca ad alta automazione di UniPR, realizzata al campus con il contributo di Agritech. L'infrastruttura apre nuove prospettive per la ricerca nel campo dell'agricoltura digitale e della sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di sistemi culturali sempre più efficienti, resilienti e basati su dati oggettivi. I prezzi del carburante alle stelle nei distributori di Parma e provincia. Il diesel ormai viaggia in modalità self sui 2,4 euro al litro, la benzina 2,2, valori mai così elevati. È stato inaugurato Ervis, Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e quando necessario può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester in via della Costituente 15. Domani i funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. Un nuovo impianto di telefonia mobile è stato installato nella frazione di Mulazzano di Lesignano dei Bagni. L'attivazione consentirà di comunicare con maggiore facilità in aree dove precedentemente la connessione era debole o persino assente. Gli impianti inaugurati oggi sono finanziati dalla regione e realizzati dall'EPIDA. Sono iniziati i lavori sui ponti sulla provinciale 28 di Varsi. Nel territorio di Bardi gli interventi proseguiranno fino alle 5 di domani giovedì e dalle 21 di domani giovedì alle 5 di venerdì, fasce notturne nelle quali la strada sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei due ponti. Il traffico diretto da e per Bardi sarà deviato a Ponte Vetrione sulle provinciali alternative con transito da Bore. Lo sport, il calcio, è rientrato dalla nazionale. L'under 21 slovena, il difensore del Parma Drobnic, causa la frattura dello scafoide. Il giocatore è stato operato oggi, tempi di recupero ancora da valutare. In chiusura il meteo, cielo sereno a Parma e provincia in serata, qualche velatura domani, nessuna precipitazione prevista, massima in città superiore ai 25 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
8: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
9: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
8: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
9: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
8: Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli Europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05.
9: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration.
11: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

Jessica.

I'd like to disagree with you, the crime don't pay.

struggle with the best of him, that's a fact.

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

RPR 102 e 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte